0: io quell'ardito garzon che nella reggia delle vergini eccense tenti offender l'onor.
1: Ti inganni, Augusto?
0: No, non inganno, no, l'error confessa. Di Poppea nelle stanze non ti trovai nascoso.
1: Che sento male,
2: parla famoso.
0: Accusa col silenzio il suo delitto,

0: te, non è male. Cospetto al braccio più candido del mio, è un'eleganza.
1: Insegno con la forza, ho le mie gambe che prendo un poco di inglese, ma vedo anche sullo scrigno.
0: In quanto ai nostri figli, e per il colore, mi spiace riprovare. Vedete, i tali cagli il braccio,
1: l'altro nastro prendi insieme col mio vestito.
0: Guardate quali tacchi non so più!

0: Che novità? Non fu mai questa usanza di rinchiudervi in stanza?
1: E via, ma io stavo qui mettendo!
0: Via mettendo?
1: Ma certe robe, era mai quella sostanza che in sua camera è andata!
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla!
2: Guardate questo foglio!
1: Nomi! Il foglio che figura le scrisse!
0: Cos'è con questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta!
1: Io? Non intesi niente!
0: Oh, convien che abbiate in gran pensiero in mente!
1: Di chi?
0: L'ave qualcuno!
1: Ma chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi, io vengo in questo punto!
1: Ah, sì, Susanna, appunto!
0: Che passo mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O qui? Non viene bene!
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera!
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro!
1: Turba voi stesso!
0: È vero, e lo vedrete! Adesso!

0: dunque voi non aprite?
1: E perché deccio le mie camere aprire?
0: E ben lasciate, l'aprire senza chiari. E che?
1: Vorreste che battaglia ad una dama, d'onore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancor le porte io prima chiuderò. Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui finché torniamo.

come vuoi. Come nel giardino, fermate Cherubino. Fermate, fermate per piacere. Io ne sono il capo, fermate Cherubino. Ce ne sono il capo.

0: tutto il 2000 lasciai. Volete dunque aprire voi stessa o peggio?
1: Ahimè, fermate! Ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancare la dovere?
0: Come vi piace! Entro quel gabinetto che vi chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma ditemi tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece ho detto che ragione sospetto non si deve lasciare per questa sera una purlina scelta di farsi disponibile, io vi giuro che l'amor non è stato!
0: E dunque dite, l'ucciderò!
1: Sentite! Ah, non ancora!
0: Parlate! Un fanciullo?
1: Sì! Che rovino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo pagio in ogni luogo! Come? Non è partito? Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il raggiro! Onde m'aver che il foglio!

0: ma il bacio rinchiuso.
1: Fussante per la vita,
0: ma i tremiti palpiti.
1: Fussol per la vita,
0: e un foglio sì barbaro.
1: Ti fido il foglio a voi per passeggio.
0: Aperti il mio foglio.

Che bovini, via piangione, sta cento una volta, per tre soldi far tanto tumulto,

0: non posso. Come mai diventasti sì grosso?
1: Bene, non posso, non posso.
0: Quel sapo non fosti così.
2: Ah, chissà cosa succede così.
0: Chi direbbe?
3: Esiste quel pazzo?
0: Che dite? E a parvi un ragazzo? E lui?
3: Maledetto, maledetto.
0: E il suo punto, e il suo punto.
2: Da Siviglia a cavallo qui giunto.
0: E da Siviglia ci forse sarà. Questo no, che cavallo, io non ti saltare di là.
4: Ehi,

0: altre dunque saranno queste carte che
1: comprate or chi li ave
2: solo in trappola
3: solo in trappola

via, fa senno, aspettano tra del tempo. Adestemona bella, che nel segreto dei tuoi sogni adori, presta in uggia verrà nel tuo schipaggio di quel selvaggio dalle gonfie labbra. Con Roderigo, amico tuo sincero,

quel cassino e temi e il favelaggiato troppo pedone cariato già vinto la scuola e un astuto seduto che ti compra il cammino vado e pensa in

che vedo animate fissa casi un reto di arciola otello in sacca andiamo là.

0: Io spero ancora. Vi pare che sia grave?
1: Non credo.
2: Marcello, espirato.

0: Vedi? È tranquilla.
1: Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?

luce, se stesso in luogo d'altri. In testamenti e lasciti per lui e per i

0: sapete quale lei più vi piace.
1: Io son uomo di pace, e duelli non fosse non a mensa.
0: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le vostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzare, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Sian come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangian come noi,

e in donne pretendete di provar fedeltà, quanto mi piace mai semplicità. E la fede delle femmine come la rabbia felice, che vi sia ciascun dodice, dove sia, dove sia.